0: funziona.
1: Funziona.
0: Sorry, can you give me the location of the film properly?